0: De Johnny Skinkit della Fignola non può sentirlo parlare mai più. E intendi bene?
1: Chi?
2: Johnny Skinkit.
0: Chi l'ha chiamato?
3: Io l'ho mandato perché speravo.
0: E proprio... Ma vuole che tale gli può donare le cose?

invece di sbraitare, date il testamento, cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea portentosa, una trovata, un rimedio, un ripiego, un espediente.

0: Nessuno sa che Boso ha reso il fiato.
1: Nessuno.
0: Bene. Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno saprà.

Voi due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto, zitte, obbedite.

0: Chi può essere?
1: Ah. Maestro Spinelluccio, il dottore!
0: Guardate che non passi, dite qualche cosa, chi può essere?

0: meglio, va meglio,
1: va meglio,
2: va meglio.
0: Ha avuto il beneficio.
1: Altro che,
0: altro che. A che potenza le è arrivata la scienza? Beh, vediamo, vediamo.

corra dal notaio, messer notaio, presto. Via d'abuso, donà, dice un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi le pergamene, presto messer, se no.

0: Presto, presto.
1: Eccola cappellina. Se lasci la mula questa casa, i mulini disegnati do 30 fiorini.
0: Sta bene. Se lascio dalla casa la mula e le mulini ti do 100 fiorini. Sta bene.

0: impedisce la paralisia, perciò voglio un notaio solenne e leale.
1: Oh, messer Guido,

0: septembris indictione undecima, ego notaro avanzio di Nicolao, civis Florentiae per voluntatem, quosi donati scrivo hoc testamentum.
1: Annulans, revocans et irritans, omne aliud test.

0: da Cesca e da Marco, i beni a quintole.
1: Ora siamo alla mura da casa dai mulini.
0: Lascio la mula, quella che costa 300.

ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.

tue due vita. La scortina sta tu living, già non si apre a sperare che sciopparesca la noce.